0: 八号房的呢？
1: 往前走，左拐。哎，先生，先生。
0: 住院生吗？
2: 咱们俩一起，快给我出去！
0: 进来，走，进外面出去。
3: 出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，我出去，